0: board i gidi factory i aaj di owner zingi to nam sa i a bi di charge i shi i aaj i a di arrested of di liya to di company's account i shi i aaj di frozen i a aaj i a da liya i a da nigo i aaj i a da za aan to aaj an tsuwa i a di za da na dan zingi i a da jina aan do
1: Yet a quidger and a wheelchair should a yacht world.

Ato iya nadan tlinki iya di celebrities dan tlinki di tsetna iya di entertainment industry gish iya di morn ada yila i ajriba na nit igi di Bonnie Taylor huti tlinki iya di tsisidino shla i huna khinde i ashin di express da yila affection do admiration gi ajbin yeti gravelly i ajri voice Arati Grammy nominated Walsh pop star Arati Tkhatlin Lingishi E. Aja Diat Iko B. Bahat Ulzin Gishi Ajba chart topping power ballad E. The Total Eclipse of the Heart Yuliego Ishi Aja Yadikotas Jade and Ligida Nigo The Thursday Gibi Shi Yadi Bananit E. D. Adahayane Shi Yabi Yadiz El Inje Ia di Portugal, ia ade, ishi di Atsko, ibits ana di actor, dan linigi di Catherine Zeta-Jones, don li dat khale, dan linigi dat egi di Rod Stewart, o Brian Adams, da

Let's il say the pita nishiki ba da hoshia. Jo e petadat as ago yat h ian it as he had in trago consa as yugo de kakot and lay the hawango dane. O de ian and dash ego page ian a dash iniki ajibakata at a sigit at a hajo e yat hana da kisti a pa at dengo. A de no singo yat eta nido in the bay that is a hat egida. E kin yaj da be yego ne sezigo a de no sendo chadash ego da nedi at dol grill agi. Hat ego da shashpada no yago. E do da y gashko da dash tsago jo e a was des zeto lela. Do yej dol trastala, ado in da ayusen snezgo da eya as dol zendo lehti, hakan ad et obe danish del niko, you eats a yajilti, hajigi, which is kena halengo hot o yajilti do in da hajo got ajgo ejo gasto da nila. A call di et the do est o lista di shashbi yaji yo ishko. E do betraj do gasta da nila. Betraj o lwodo di e ya nlate shash. Bayaji yo ishigi bamahagi hach e bahato chil do hach e dati do lwoso e ya at e da nila asto o. A ko hat e go da shash ni ich e di lwodo. Zizat a I jish ja agi hat e go e ya di aj e ya. Bil e chish do gans da ni go hat o ya da halne e ko di nal nosh il chin yen dal nishigi e da ne. Di shash dal jinigi e yo e ya yistki go e do do hanshin len dal. Deja aja eya do hot o age e di yolt gilda a yo nat in god adane a konde di konj iyan yi yi lehot a eid eya hat ego yin yena rasle da nila eid o da go hat ego da tishe do lishn zingo ha ya hoz li go bi yajda bits a banjit ego hot o eya gini na hach e bahat o chinla a ko di shash bits aja eda a chayyanigi jo eid Ba da hanegi da holon got at the Department of Wildlife wal yab da inishto keeping bear alive and yourself safe baka got o e hanepe hata hanes de got a in late abish abensikis biyeje got ego e yadi aja hanet chuj dolt e ladi kuji yo toje et on late hanet da baka la akor di kon kehonit inigi are you shush are you a sache E khana tako da ti a e de ya kon khana go e khats a dan leits ilze bi naz neligi da hat ego e ya nete neslo jo hat o e ya bahwaj dol neti department of wildlife e ya bachaz anje e ego e aje hat o da shashiki ilta de do de lo khana che kut o e ya kute do li shot e di et o be kon ata kunit zin do lehigi bein hilch o hana am.

eyadi abeniki be kashibana da tsiki bena da nesto lesa di abeniki shin de vege nalijek be khajisto etamartin ashen ado eya kerwin

This is KTDB FM 89.7 in Pine Hill, New Mexico. Yet a been a good morning. Trots a da falaos kid ne reis trado I wo che eid e a la da al kid ko yet a been dolej. Ado shid e a ne re ado kri go shi e a se da is nel da ne re a re.

KQDB FM 89.7 in Pine Hill, New Mexico. Yat e bene good morning, dolis. Adon red nebeke yat at e a ko e yadi ko ba ko hin zinigi behes ani eid e yakhade hade zogot e ko e she yadi ko a nevego narcos del don da edo da danila. Ado in tatin leit il ze tatet litigi conscious biyaj dat simpi il tatet litigi e dot tatane. Ado in tanevet o de detel jaco congi e dot tatane la astoti shinere a con e yanch e sole tapet in ya adal e yati dot e dot tatole spelto del tonigi e dot dot tatane la pena initiates and be ben da hat ishiki da ero da be hitat il nihiki da e ado chodas in da nila ado shit e anch ist oko e ati chiri be da ero da go hat e shi a hobon ko ne da a ko ne e anch ist ot a ko do le da nila ado nal sos kha da ne ot e ati hat khal bin ge da ko ki e e wo be na has ado le da nido be gashita ko ikle da beda ikle digi e e yan na belch e sole be aj e yat ego be be di le be et o aj e ya be shigi be nda nosto ko hot o e ya di aj be gashi si da be beda di o si da ne na tsos kha da ne ko hot o e ya di aj be ke ko e ya da ko o le da ne na tsos ko e ten ko di ko aj e ya ben ya hegi eid a beid a hodish dolt eko eiad adani la asto ko di eia benina hat ego behel ani chalachad zogi jo eia yego ni ekeia bakago o hol seido in tadid eia aji yego in tadish dohto dani yoligi benina di aji eia chod dolt chishigi a yisi yego eia

e aish nigi e yad ge da jo in de da neve texas tra il sa ado kuji yo torje a sa il sa ko aje ben del nesko e yad ada nila konde ko nihi be gashi da hallonigi

Yad e ade da huis ade da no tsangidi kwet e ya hanne e ya dit o update e ya ananat el e ben hil na hachne do lehti rabies bedet e go let cha do nalt loshi ba na hachni hanenge jo e e ya ate da ho ne go go e ya di me kinley county ka ho zon hil ka anjit e ya alto aja rabies e ya ma il soe bedi ninge erota ma e dot lje e aja bedol na lako e aja positive to li da ne elto akontik adi khahike 2026 bi ye e yatik at se bi ko net na tlo shi ka lo kut a e ya bedol na da ne con New Mexico Department of Health at an no e ya di ma e dot lje wol ye ge do belash la in hit ninge e do hit a da e ya aja da ze bin ni hot za da la e aja obit il raj da ne euthanize I can't de a launch of on case to go get a yet the rabies will yag a bitch on him not an issue will not prevention done ne de kodo yo talk a hot all the bears on it a whole long or late chant or mossa art a yabic itcher but under a sit or late done ne johot a nigo Dr. Aaron Phillips a yach on a New Mexico Department of Health of Veterinarian Lenny Gilton. A conti halecha da hamosa da doba o tsegot o don which naga koko e ya betel na koko e ya aje o beti o lwosha nio euthanize el in ero tao e ya asati hot ao e ya bet al teko isolate el inko din te do zilta ne ko e ti bela ashla e do inije hot ao do sa bete do zineta do do hit ao da aje ko yit et ol nata. A con di yo to ka ho zoja rabies wul yehege a la gun le da al chinige beint e ma il soy ma i do tlija go liji adu un da di con na shtu bitse da a godige bab kes do un da di cha a pane da ne. A con di yo to ka ho zoja e ya 2025 yen da ko ho te da na kits a da ha kone la e ya a jishin bita huiz a. A con a lot of thought his the a could ego paint and linge etcha upon it and nila to the yotro kaho zoja a conte as connection alt losh a could ego a paint in helto a conte yotro kaho zodo New Mexico Department officials at an nigo go a ja upon it eda yes a rabies a could up on the hat new yego it at is at an a con a ni e ya di ne re Corrales, New Mexico, ja e ja a panela rabies bedol na lego e nas ka ande test positive se lint a ne. Officials that are no e ya di de ho one le go ne e ya di sa has an go private home. A con ne ha e chin hot a e yan di il tindo e ya topi il gaj la alto. Nige Kuchiko, New Mexico, Department of Health, Scientific Laboratory Division, Hatningo, Ahotat, Egobinan, Shitel, Ingunda, Alkage, E. Ajo, Huliat, Anila, Ako, D. A. Ya, Atsko, E. Ya, Akut, Ego, the Neto, Nalt, Loshi, Haningi, D. Hut, A. Ayu, Bab, Bibichetna, Oldness, Linge, E. Ya, Diba, Sedanila, after post exposure vaccine, well, yep. A con health official at a nigo conda ino tsangicha a bandahat eida na donald zido edo da eya se ton da edo banchit in da eya don stilt keta halla eya da hot a edo ben stilt keta da nila alto ado in da mosata ado le chai da edo yent in da alto a con di nalt loshi rabies bedel na kuko eya donald zida la da nido bahat shen la alto a con o tsechen o e ya ba wind en a halen do lehen de do ba wind in got e. Deep in na New Mexico Department of Health o da no digi ho tagi bich ahi e ya ba a hayan ge ho long prevention da ne. Ni le cha e ya bint ba an da atse ni mosen hi pets da e ya bint ba an da atse. Ado e ya bint bi yo e ya ta ho long o bezeta te nil di ade hut ahit ahi ke. Jo eben nacho baho zendi le cha e ya ba o tsela. A con di e ne mose da ne le cha da aha ti da nalt loshi
alchinita bichintil godo bishkhasho bizghasota e yati ajnal tloshipe ze antel entan lengitskin gogo e yakhut ego bilchishto alto ajonshi eto tiltesta tande elto adon nal tloshi eta alchininge e yato panchit inda to e patso da to to to bichon khuchin neto to bichdelchi da alto dile da tsande Adot ahin nante dan niti hot a alchine benta notkin dan hilne naha alchine yego go eya di ba da hot yanti hat e da dojo pel pause non nalt loshi da jo e hot a da hit a da eya aji da tsang da yil tsang da e ne da dolt hili dota da bada no benta notkin Ado hit a da eya ande nalt loshi da hashkasho Edo da eya mosa da hit a da hashkasho di bje ige ed ad et has do gis eya da netralogos do trobe ado tskion ze a da enobelje do belpin yej do gata alto ado to eya di kon nigan has anko ko eya hit a da eya da hande ja paneta hosya a do do ja paneta e haganon hat e da tas da ko ko eya ha di de Aje do bahos zen da rabies at the paint in alto di e ya penina tskin la bahos do neta nila alto ko hit a da e ya di na e diketa ne ko no ko ko shin e ya di de New Mexico Department of Health Helpline e ko lo 1-833-796-8773 Kut out e ya alto di ajin kilch anan shtando leto kheta inol tsan de

is an linigi alto aro di passengers gishi a cha ta haza an e de di san go shri yu is san go e a cha le sa di stona lingo e a di kastan shi e ya a sa shil kid di bi yi go na di o ta ha gishi din ta in shi gibi ye a la sa go ni go e a di oxygen mask di ya shi di ta hanis di to

ti intabo ha jegit ai si papa ho giliato le hala nas e ya tenesago ad e ya ya con zendo le cod a nebo shin ha hente to le a conde